girando sommossa, sommossa, ma spargi il tumulto l'orrore, le campane risuonino a sforno, fratelli, in mare col dito cessate!

tesi amici di anzi e gioconti, ma ad un tratto come se un pianeta maligno avesse quel

Desdémona. Se posso, la saluta e s'avvicina. Or qui si tra Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Già conversano insieme. Ed s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla ruina. Andiamo. Ma l'asino in mio favor s'adopra. Eccolo al posto, all'opera.

0: dall'altro.
1: Colui che s'allontana dalla mia sposa è Cassio.
0: Cassio? No. Poi si scosse come un re nel vedervi.

0: troverò la prova del peccato d'amor. Nella dimora di Cassio ciò s'asconda.
1: Atroce idea!

0: nisciun più smuova.
1: Questa maraglia dove il tuo cor casca si lagna, si impiglia e muor. Troppo la miri, troppo la guardi, va nei deliri, va nei bugiardi. Questa una ragna dove il tuo cor casca si lagna, si impiglia e muor. Questa una ragna dove il tuo cor casca.